Amin di Africa. Povo di Africa, la banda. Guardate il sonno d'inferno. La banda può giobbe vo destino. Giobbe cammin certo. Cammin di nos destino, cammin di Africa. Camarada, lumina bormu. Luminal, bel sei di scuro. Bel ben giunta con irmão negro. Pa no tomar conta di nos Africa. Nova vida. Già no tomar conta di nos vida. Pa no ben mandar na nos cabeça. Resolver problema di nos terra. Na liberdade e harmonia di nos povo. Gente di fora, già bambora. Gente di noi, già voltar pra terra. Pano ben giuntanos forza. Pano ben construir nova vida.